Thái Kha La La Samala Yua Ganja Mamo Alima Khunwa Khuno La Cho Makama Le Janya De Samala Yua Ganja Mamo Aulu Yako chi ma ga chi ko le o ya yi ma no a le ma ga o lo le gyun o ma yi le ma le ga ta lo ya gyun o ma no no a le ma yi le yako chi ma ga chi ko ya yi ma no a le ni ma nyo jo za gu